La compagnia aereo disco di Radio Studio X e il comandante Massimo vi danno il benvenuto a bordo della musica e vi augurano buon viaggio.

0: E anche stasera ci siamo divertiti da Mix by Ferro, Ferro DJ, Arman One DJ. Buona serata, buon weekend, appuntamento a venerdì prossimo, sempre su Radio Studio X. A presto, ciao!
1: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90, una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
2: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
3: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X, dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
2: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
3: Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina e ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Benvenuti all'ascolto di 60 minuti di canzoni, ma non solo, anche notizie divertenti. Quali saranno gli argomenti delle notizie di oggi? Un piccolo accenno, un assaggino. Parleremo di giustizieri della notte, anzi giustiziere della notte, perché di uno si tratta, credo, a meno che non abbia avuto dei complici. Poi di gelati dal gusto incredibile, ma non incredibile perché è un gusto buono, io non lo mangerei mai, ma anche questo rimane per adesso ancora un segreto, lo svelerò non appena parlerò di questa cosa. Ci sarà poi la notizia di una influencer molto particolare e anche un finto rapimento. Queste sono alcune delle anticipazioni delle notizie di oggi da Radio Studio X nel Buongiorno e Musica, ma naturalmente cominciamo con la prima canzone in scaletta. Apre il Buongiorno in Musica, Cherry Lane e Catch the Cat.

Vogliamo farci del male e parlare di gelati dal gusto strano, dai gusti strani, perché l'elenco sarebbe lunghissimo, anche se qualcuno sostiene che questi gelati, unendo ingredienti insolite, spezie, contrasti dolce e salato, offrono un'esperienza sensoriale sorprendente. Io comunque il gelato all'aglio nero, il gelato alla pizza, il gelato pera e gorgonzola, non lo so se lo mangerei, io sono un po' classica, a me piace la crema, la cioccolata fondente, magari anche al latte oppure alla frutta, ecco il melone, mango, gusti tradizionali, semplici. Invece in Giappone hanno inventato un gelato, hanno avuto l'idea di offrire un gelato particolarissimo, io non lo mangerei neanche se morissi di fame. Michino Eki Yamada, una tavola calda lungo la strada della prefettura di Iwate in Giappone, è diventata virale di recente per un dessert davvero insolito, cioè un gelato particolare, un gelato soft. Se qualcuno si sta chiedendo cos'è un gelato soft, sono gelati che usavano nell'uno quando non c'era nessuno, perché adesso vanno di moda i gelati artigianali, il gelato buono, il gelato con ingredienti di qualità. Invece quello soft è un gelato mantecato che viene servito istantaneamente tramite un'apposita macchina. È più leggero e cremoso perché contiene maggior quantità di aria. Insomma, non è che sia un granché questo gelato soft, ma cosa hanno fatto in Giappone per renderlo così virale? Cosa avranno aggiunto mai? Ebbene, è un gelato al gusto di ostrica, condito con salsa di soia. Oh, un abbinamento direi perfetto. Come no, eppure pare che chi l'ha assaggiato abbia sostenuto che è una cosa specialissima, assolutamente vale la pena di assaggiarla. Sono ostriche fresche, meno male, e il connubio comunque è perfetto. E questa tavola calda, neanche a dirlo, ultimamente è stata presa d'assalto da curiosi appassionati di gelato soft, che appunto desideravano provare questa schifezza, secondo me è una schifezza pazzesca e meriterebbe un applauso di 90 minuti. Ebbene sì, quanto costa questo gelato soft all'ostrica condito con salsa di soia? 600 yen, in euro 3,26 euro.

Digerito il gelato all'ostrica condito con salsa di soia? Io no. Mi sarebbe rimasto sullo stomaco comunque, ma non l'avrei mai assaggiato, neanche per curiosità, assolutamente. Abbiamo ascoltato invece Soul Survivor con un brano intitolato Soul to Soul, e adesso è la volta però di un gruppo italiano. Si chiama proprio così, gruppo italiano Sole d'Agosto.

Una notizia di cui non avevo dato anticipazioni all'inizio e che riguarda le protesi mammarie, gli interventi chirurgici al seno e quante donne vogliono le tette più grosse. In Russia però pare che ci sia una tendenza inversa, infatti le stanno vendendo usate. Vendo protesi mammaria usata. Annuncio che negli ultimi mesi ha invaso internet in Russia, dove i chirurghi plastici segnalano una diminuzione di circa il 40% degli interventi di aumento del seno nell'ultimo decennio. Ma cosa è successo? Perché alcuni analisti ipotizzano che questa bizzarra tendenza possa essere collegata alle attuali difficoltà economiche della Russia. Quindi protesi mammarie di alta gamma che vengono vendute online a prezzi 3 o 4 volte inferiori rispetto al costo originale. Ma nel caso in cui questa offerta possa sembrare troppo bella per essere vera, è bene precisare che probabilmente nessun chirurgo serio accetterebbe mai di operare con una protesi al silicone usata. Purtroppo però ci sono anche chirurghi con pochi scrupoli e senz'altro qualcuno si approfitterà di questi annunci. In caso di aggiornamenti naturalmente provenienti dalla Russia, a tale proposito ne riferirò nel corso del Buongiorno in Musica. Intanto ascoltiamo la prossima canzone e guardiamo un attimo, perché adesso mi ha un po' distratta questa cosa, devo ritrovare la scaletta. Eccolo qua, i Change con Lover's Holiday.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Prossima notizia, parliamo di un finto rapimento, però prima ascoltiamo i Bee Gees e You Should Be Dancing.

Uno dei film più iconici del 1977, La febbre del sabato sera, 1977, ne sono passate di notte sotto i ponti di Brooklyn, sì, perché è proprio lì che nel club 2001 di 6 che ballava Tony Manero, cioè John Travolta. Ma adesso passiamo ad altro e passiamo appunto alla notizia del finto rapimento ideata da una mente criminale di una bambina di 12 anni, da non credere. Scomparsa nel cuore della notte da Itaiopolis, Brasile, ha cominciato ad inviare messaggi ai genitori dicendo loro di essere stata rapita, di aver ricevuto minacce di morte e di essere stata brutalizzata dai rapitori. Con un ulteriore messaggio ha poi chiesto un riscatto in denaro per impedire che i rapitori la uccidessero. La polizia finalmente è riuscita a localizzare la ragazzina, ma ha scoperto che si era inventata il rapimento per estorcere denaro ai genitori. È stata arrestata, accusata di aver commesso un atto analogo al reato di estorsione, però non è chiaro, visto la sua giovane età, se dovrà subire delle conseguenze legali. Fatto sta che questa ragazzina, io come figlia non la vorrei proprio, è una lezione se la merita, ma una bella lezione. Ma dimentichiamoci di questa piccola criminale, andiamo avanti con la musica. Abbiamo in scaletta The Alan Parsons Project e Don't Answer Me.

Non ci posso credere, siamo già giunti alla metà del Buongiorno in Musica. È già passata mezz'ora, vi sta tenendo compagnia con notizie curiose e musica Sabrina, e da Radio Studio X naturalmente è andato appena in onda lo stacchetto, però siamo giunti al momento della cover. Oh, vediamo un po' oggi chi ci delizia. Una canzone del 1964 che naturalmente non ascolteremo. La versione originale è la di Dionne Warwick, intitolata Walk On By, e noi naturalmente ascoltiamo la cover perché non trattiamo la musica degli anni 60, e comunque l'arrangiamento della canzone originale era molto diverso rispetto a quello da discoteca che adesso ascoltiamo con la voce di Gloria Gaynor.

taglio perché è piuttosto lunga questa versione. Sì, la versione di Gloria Gaynor oltre 5 minuti se non erro, quindi non la mandiamo in onda per intero. Da aggiungere che gli arrangiamenti sono importantissimi perché cambiano totalmente una canzone, incredibile, ascoltando l'originale e ascoltando poi la versione discoteca naturalmente non sono paragonabili. Chiudiamo l'argomento cover e adesso andiamo avanti con le notizie e torniamo in Giappone, ma non parliamo di gelati, per carità. Parliamo invece di un albergo, o meglio di una struttura che è stata trasformata in un albergo, una prigione. Se andate in Giappone e volete un luogo davvero speciale dove soggiornare, bene, ecco, lo Shinoya Nara Prison potrebbe fare al caso vostro. L'hotel inaugurato recentemente ospita l'ex prigione di Nara. Originariamente costruito nel 1908, l'ex carcere è stato dichiarato bene culturale importante ed è l'unico carcere sopravvissuto e rimasto completamente intatto dei 5 grandi prigioni Meiji del Giappone. All'interno di questo albergo o prigione c'è un museo, c'è il negozio per comprare tutti i gadget, naturalmente il ristorante, sono disponibili 3 tipologie di camere, ma per soggiornarvi il portafoglio deve essere abbastanza ben fornito perché i prezzi delle camere partono da 147.000 yen, pasti esclusi, quanto in euro? 800. Non è poi tanto perché ci sono degli alberghi che non sono stati costruiti nelle prigioni, magari però che costano un occhio della testa, magari alberghi di 5, 6, 7, 8 stelle, anche se non è vero che esistano alberghi a 6 stelle, il massimo sono 5, quindi se qualcuno vi rifila un albergo a 7 stelle vuol dire che vi dà una fregatura. Detto questo, cosa facciamo? Ascoltiamo la musica? Ma sì!

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Eccola la notizia del giustiziere della notte. Mi viene in mente un vecchio film con Charles Bronson, che poi è stato fatto anche una versione più recente con Bruce Willis. Non voglio stare adesso a parlare della trama di questo film, però voglio però parlare di una notizia abbastanza simile. Cioè, non è che lui si è comportato come Charles Bronson o Bruce Willis nel film, però ha fatto giustizia da solo, e si tratta di una persona che, stanca di aspettare che la polizia locale facesse il suo dovere e consegnasse i criminali alla giustizia, un misterioso giustiziere nella città di Lagos de Moreno, ma dov'è? Adesso lo dico subito, nello stato messicano di Jalisco, ha iniziato a legare con del nastro adesivo presunti ladri di motociclette ai lampioni e li ha lasciati lì affinché le autorità li trovassero. Finora sono state individuate almeno 5 vittime. Le autorità locali hanno dichiarato ai giornalisti che potrebbe però trattarsi dell'opera di una banda di vigilantes. Curiosamente, e non poi tanto curiosamente, le vittime finora non hanno fornito alcun chiarimento al riguardo. Beh, se ne sono guardati bene, naturalmente. Ne sapremo di più in un futuro prossimo? Forse sì, forse no. E nel frattempo, siccome non sarà una cosa che accadrà a breve termine, ascoltiamo una canzone che ci riporta agli anni 70, Jesse Green e Nice and Slow.

Ah, questo è forte però, legare ladri ai lampioni per farli trovare alla polizia, roba da non credere. Abbiamo ancora una notizia e riguarda una influencer, ma non è giovanissima, anzi è molto in là con l'età, e mica tutte devono essere giovani per fare le influencer. Ne parliamo subito dopo la prossima canzone che ci farà riposare la mente, ed è una canzone intitolata I Should Have Known Better di Jim Diamond.

Una bella canzone questa di Jim Diamond, un cantautore scozzese che ha fatto riposare la mente, almeno alla sottoscritta senz'altro. Adesso passiamo però all'ultima notizia, che parla di questa influencer abbastanza attempata. Si chiama Lillian Droniak ed è un'influencer americana di, tenetevi stretti, 96 anni, nota su TikTok e Instagram come Grandma Droniak, anche uno pseudonimo, un nome d'arte. Hanno ricevuto un avvertimento dalla casa di riposo in cui risiede per aver organizzato un festino nella sua stanza durante la quale sono stati serviti alcolici. È accusata di aver violato il regolamento della struttura, è stata minacciata di sfratto, ma lei ha detto che poiché paga una retta di ben 10.500 euro, ho già fatto la conversione da dollari statunitensi in euro, tanto per dare un'idea, lei può fare quello che vuole. Come è andata a finire? La direzione ha finalmente permesso all'influencer di ospitare amici nella sua stanza di notte, ma a condizione che non venisse consumato alcol. Una grande simpaticona questa influencer 96enne. Vabbè, dai, chiudiamo l'argomento notizie, poi passiamo alla della medaglia. Intanto ascoltiamo Umberto Tozzi.

Mi rifiuto di capire i testi di Umberto Tozzi, assolutamente, non ci penso neanche, mi verrebbe il mal di testa, però sono canzoni orecchiabili e va bene così. Assegnazione delle medaglie oggi a chi? Un po' particolare, diciamo, questa assegnazione, perché io la darei a quelli che comprano le protesi mammarie usate, quindi migliaia e migliaia di medaglie quest'oggi elargite dalla sottoscritta a chi fa questi acquisti online di cui ho parlato prima, appunto, che vengono vendute sulle piattaforme in Russia. Ma ora è giunto il momento di ascoltare il vocione di Barry White con Baby We Better Try to Get It Together.

Facciamo sfumare Barry White e passiamo ad un brano che concluderà il Buongiorno Musica di oggi da Radio Studio X, frutto della collaborazione tra il cantante degli Human League Philip Oakey e il compositore italiano Giorgio Moroder, Together in Electric Dreams.

0: Il Buongiorno in Musica termina qui, sì, con Electric Dreams, o meglio Together in Electric Dreams, ma naturalmente continuate a seguire la nostra programmazione musicale. Auguro a tutti una buona giornata, grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, quelle di Radio Studio X, e non dimenticate di scaricare la nostra applicazione dal nostro sito. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Radio Studio X, música para todos en todo el mundo. Un saludo a todos los oyentes de la América Latina.
2: A Radio Studio X sono le ore 5 e un minuto.
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana, in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie, 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e un minuto.
1: L'anticiclone africano continua a dominare totalmente lo scenario meteorologico sul nostro paese. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni praticamente su tutto il territorio nazionale, con qualche innocua velatura esclusivamente sui confini alpini, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al nord, specie sulle Alpi di confine, con isolati rovesci. Clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Dopo il bestseller Il viaggiatore della vita, Francesco Mariotti torna a stupirci con un nuovo libro dal titolo Alla fine arriva Jenny. Un viaggio semiserio di crescita personale. Tra ironia e introspezione, Francesco ci invita a lasciare a terra i bagagli pesanti del passato per riscoprire la meraviglia dell'istante e il coraggio di essere se stessi. E poi una profezia. Stai alla larga da Jenny. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono in compagnia di Francesco Mariotti. Da cosa nasce questo libro?
5: Beh, vedi, io vengo da una storia di guarigione da una cosiddetta malattia e per me la scrittura è uno strumento basilare per la mia salute fisica, ma anche mentale e spirituale. E questo è un libro sicuramente differente dal precedente, ma nasce ancora in primis da una profonda mia necessità interiore. Quindi il viaggio, gli incontri, le esperienze che ti costringono a guardarti dentro fanno emergere emozioni e situazioni in cui il lettore si può riconoscere, si può ritrovare, così da sentirsi meno solo nel proprio percorso di evoluzione.
4: Francesco, dove ci porti?
5: Vi porto in luoghi fisici, dalle Canarie all'Australia, passando per Marocco, Stati Uniti, Thailandia, terre di incontri arricchenti e soprattutto funzionali all'altro viaggio che è quello introspettivo, volto a esplorare la nostra interiorità fino a giungere all'incontro più significativo che è l'incontro con noi stessi e attraverso il dialogo interiore che è il più difficile ma anche il più importante perché lui è a modellare la nostra vita.
4: E Jenny?
5: Jenny è una tipa che, secondo una profezia, dovrei evitare come la peste affinché il viaggio vada a buon fine, ma le cose non vanno proprio così e alla fine, beh, quello ve lo dico già nel titolo, e comunque nel mezzo succedono cose inattese, non programmate. Dopotutto un buon viaggiatore non ha piani precisi e il suo scopo non è arrivare a un traguardo finale.
4: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima e acquistare la vostra copia. Alla fine arriva Jenny, un viaggio semiserio di crescita personale, di Francesco Mariotti, disponibile su Amazon.
6: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
7: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

0: spiegazione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Cipi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem? Yeah, I can't fix it, because I can do it in the mix.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz, oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 18 minuti.
1: 2 minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al

0: per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
3: Salve a tutti, sono Sandy Barton from Ibiza, saluti a Radio Studio X. Ciao ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 30 minuti.
1: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: A Radio Studio X sono le ore 8 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. Code per traffico intenso tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci in direzione Roma. Code anche in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. In A11 verso Firenze code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti per lavori tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Ovest. Code in uscita a Scandicci provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Trailers in FM.
14: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ladies and gentlemen,
2: if you're looking for all hit music that reaches out and squashes your, you just found it.
3: Dance Rotation. Con
4: DJ Clever,
5: il più bel DJ del mondo.
6: Simply Clever.
3: Allora, amici di Dance Rotation, ben ritrovati qua a Radio Studio X insieme a Andy Clever. Un nuovo appuntamento, quello del mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30. Oggi tutto anni 80. Buon ascolto con Dance Rotation.

0: Allora ragazzi, il tempo a mia disposizione è terminato, vi devo salutare. Vi do appuntamento qua a Radio Studio X con Andy Clever, Dance Rotation. Stessa radio, stesso orario. Ciao ciao, fate i bravi, eh?
1: Dance Rotation. Con DJ Clever,
2: il più bel DJ del mondo.
3: Simply Clever.
4: Radio Studio X, diskomusiikkia koko Euroopassa. Hyvää kuuntelua. We live in a free
5: world. I whistle down. Che sia una piccola.
6: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
7: Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, 5 km di coda per un mezzo pesante fermo al chilometro 267 tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci, con code in uscita a Firenze Scandicci. In A11 in direzione Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e code tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla Fipili in direzione Firenze, code tra Pisa Nord-Est e Navacchio e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti per lavori tra Colle Salvetti e Interporto Toscano Ovest. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune Firenze. Buon viaggio!
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
3: A Radio Studio X sono le ore 9:40.
6: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina e ben sintonizzati sulle nostre frequenze. Benvenuti all'ascolto di 60 minuti di canzoni, ma non solo, anche notizie divertenti. Quali saranno gli argomenti delle notizie di oggi? Un piccolo accenno, un assaggino. Parleremo di giustizieri della notte, anzi giustizieri della notte, perché di uno si tratta, credo, a meno che non abbia avuto dei complici. Poi di gelati dal gusto incredibile, ma non incredibile perché è un gusto buono, io non lo mangerei mai, ma anche questo rimane per adesso ancora un segreto, lo svelerò non appena parlerò di questa cosa. Ci sarà poi la notizia di una influencer molto particolare e anche un finto rapimento. Queste sono alcune delle anticipazioni delle notizie di oggi da Radio Studio X nel Buongiorno in Musica, ma naturalmente cominciamo con la prima canzone in scaletta. Apre il Buongiorno in Musica, Cherry Lane e Catch the Cat.

Vogliamo farci del male e parlare di gelati dal gusto strano, dai gusti strani, perché l'elenco sarebbe lunghissimo, anche se qualcuno sostiene che questi gelati, unendo ingredienti insoliti, spezie, contrasti dolce e salato, offrono un'esperienza sensoriale sorprendente. Io comunque il gelato all'aglio nero, il gelato alla pizza, il gelato pera e gorgonzola, non lo so se lo mangerei, io sono un po' classica, a me piace la crema, la cioccolata fondente, magari anche al latte oppure alla frutta, ecco il melone, mango, gusti tradizionali, semplici. Invece in Giappone hanno inventato un gelato, hanno avuto l'idea di offrire un gelato particolarissimo, io non lo mangerei neanche se morissi di fame. Michino Eki Yamada, una tavola calda lungo la strada della prefettura di Iwate in Giappone, è diventata virale di recente per un dessert davvero insolito, cioè un gelato particolare, un gelato soft. Se qualcuno si sta chiedendo cos'è un gelato soft, sono gelati che usavano nell'uno quando non c'era nessuno, perché adesso vanno di moda i gelati artigianali, il gelato buono, il gelato con ingredienti di qualità. Invece quello soft è un gelato mantecato che viene servito istantaneamente tramite un'apposita macchina, è più leggero e cremoso perché contiene maggior quantità di aria. Insomma, non è che sia un granché questo gelato soft, ma cosa hanno fatto in Giappone per renderlo così virale? Cosa avranno aggiunto mai? Ebbene, è un gelato al gusto di ostrica condito con salsa di soia. Oh, un abbinamento direi perfetto. Come no, eppure pare che chi l'ha assaggiato abbia sostenuto che è una cosa specialissima, assolutamente vale la pena di assaggiarla. Sono ostriche fresche, meno male, e il connubio comunque è perfetto. E questa tavola calda, neanche a dirlo, ultimamente è stata presa d'assalto da curiosi appassionati di gelato soft, che appunto desideravano provare questa schifezza, secondo me è una schifezza pazzesca e meriterebbe un applauso di 90 minuti. Ebbene sì, quanto costa questo gelato soft all'ostrica condito con salsa di soia? 600 yen, in euro 3,26 euro.

digerito il gelato all'ostrica condito con salsa di soia? Io no. No, mi sarebbe rimasto sullo stomaco comunque, ma non l'avrei mai assaggiato, neanche per curiosità, assolutamente. Abbiamo ascoltato invece Soul Survivor con un brano intitolato Soul to Soul, e adesso è la volta però di un gruppo italiano, si chiama proprio così, gruppo italiano Sole d'Agosto.

Una notizia di cui non avevo dato anticipazioni all'inizio e che riguarda le protesi mammarie, gli interventi chirurgici al seno e quante donne vogliono le tette più grosse. In Russia però pare che ci sia una tendenza inversa, infatti le stanno vendendo usate. Vendo protesi mammaria usata. Annuncio che negli ultimi mesi ha invaso internet in Russia, dove i chirurghi plastici segnalano una diminuzione di circa il 40% degli interventi di aumento del seno nell'ultimo decennio. Ma cosa è successo? Perché alcuni analisti ipotizzano che questa bizzarra tendenza possa essere collegata alle attuali difficoltà economiche della Russia. Quindi protesi mammarie di alta gamma che vengono vendute online a prezzi 3 o 4 volte inferiori rispetto al costo originale. Ma nel caso in cui questa offerta possa sembrare troppo bella per essere vero, è bene precisare che probabilmente nessun chirurgo serio accetterebbe mai di operare con una protesi al silicone usata. Purtroppo però ci sono anche chirurghi con pochi scrupoli e senz'altro qualcuno si approfitterà di questi annunci. In caso di aggiornamenti naturalmente provenienti dalla Russia, a tale proposito ne riferirò nel corso del Buongiorno in Musica. Intanto ascoltiamo la prossima canzone e guardiamo un attimo, perché adesso mi ha un po' distratta questa cosa, devo ritrovare la scaletta. Eccolo qua, i Change con Lover's Holiday.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Prossima notizia, parliamo di un finto rapimento, però prima ascoltiamo i Bee Gees e You Should Be Dancing.

Uno dei film più iconici del 1977, La febbre del sabato sera, 1977, ne sono passate di notte sotto i ponti di Brooklyn, sì, perché è proprio lì che nel club 2001 di 6 che ballava Tony Manero, cioè John Travolta. Ma adesso passiamo ad altro e passiamo appunto alla notizia del finto rapimento ideato da una mente criminale di una bambina di 12 anni, da non credere. Scomparsa nel cuore della notte da Itaiopolis, Brasile, ha cominciato ad inviare messaggi ai genitori dicendo loro di essere stata rapita, di aver ricevuto minacce di morte e di essere stata brutalizzata dai rapitori. Con un ulteriore messaggio ha poi chiesto un riscatto in denaro per impedire che i rapitori la uccidessero. La polizia finalmente è riuscita a localizzare la ragazzina, ma ha scoperto che si era inventata il rapimento per estorcere denaro ai genitori. È stata arrestata, accusata di aver commesso un atto analogo al reato di estorsione, però non è chiaro, visto la sua giovane età, se dovrà subire delle conseguenze legali. Fatto sta che questa ragazzina, io come figlia non la vorrei proprio, è una lezione se la merita, ma una bella lezione. Ma dimentichiamoci di questa piccola criminale, andiamo avanti con la musica. Abbiamo in scaletta The Alan Parsons Project e Don't Answer Me.

Non ci posso credere, siamo già giunti alla metà del Buongiorno e Musica. È già passata mezz'ora, vi sta tenendo compagnia con notizie curiose e musica Sabrina, e da Radio Studio X naturalmente è andato appena in onda lo stacchetto, però siamo giunti al momento della cover. Oh, vediamo un po' oggi chi ci delizia. Una canzone del 1964 che naturalmente non ascolteremo. La versione originale è la di Dionne Warwick, intitolata Walk On By, e noi naturalmente ascoltiamo la cover perché non trattiamo la musica degli anni 60, e comunque l'arrangiamento della canzone originale era molto diverso rispetto a quello da discoteca che adesso ascoltiamo con la voce di Gloria Gaynor.

Anche perché è piuttosto lunga questa versione. Sì, la versione di Gloria Gaynor oltre 5 minuti se non erro, quindi non la mandiamo in onda per intero. Da aggiungere che gli arrangiamenti sono importantissimi perché cambiano totalmente una canzone, incredibile, ascoltando l'originale e ascoltando poi la versione discoteca naturalmente non sono paragonabili. Chiudiamo l'argomento cover e adesso andiamo avanti con le notizie e torniamo in Giappone, ma non parliamo di gelati, per carità. Parliamo invece di un albergo, o meglio di una struttura che è stata trasformata in un albergo, una prigione. Se andate in Giappone e volete un luogo davvero speciale dove soggiornare, bene, ecco, lo Shinoya Nara Prison potrebbe fare al caso vostro. L'hotel, inaugurato recentemente, ospita l'ex prigione di Nara. Originariamente costruito nel 1908, l'ex carcere è stato dichiarato bene culturale importante ed è l'unico carcere sopravvissuto e rimasto completamente intatto dei 5 grandi prigioni Meiji del Giappone. All'interno di questo albergo o prigione c'è un museo, c'è il negozio per comprare tutti i gadget, naturalmente il ristorante, sono disponibili 3 tipologie di camere, ma per soggiornarvi il portafoglio deve essere abbastanza ben fornito perché i prezzi delle camere partono da 147.000 yen, pasti esclusi, quanto in euro? 800. Non è poi tanto perché ci sono degli alberghi che non sono stati costruiti nelle prigioni, magari però che costano un occhio della testa, magari alberghi di 5, 6, 7, 8 stelle, anche se non è vero che esistano alberghi a 6 stelle, il massimo sono 5, quindi se qualcuno vi rifila un albergo a 7 stelle vuol dire che vi dà una fregatura. Detto questo, cosa facciamo? Ascoltiamo la musica? Ma sì!

0: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
1: Eccola la notizia del giustiziere della notte. Mi viene in mente un vecchio film con Charles Bronson, che poi è stato fatto anche una versione più recente con Bruce Willis. Non voglio stare adesso a parlare della trama di questo film, però voglio però parlare di una notizia abbastanza simile. Cioè, non è che lui si è comportato come Charles Bronson o Bruce Willis nel film, però ha fatto giustizia da solo, e si tratta di una persona che, stanca di aspettare che la polizia locale facesse il suo dovere e consegnasse i criminali alla giustizia, un misterioso giustiziere nella città di Lagos de Moreno, ma dov'è? Adesso lo dico subito, nello stato messicano di Jalisco, ha iniziato a legare con del nastro adesivo presunti ladri di motociclette ai lampioni e li ha lasciati lì affinché le autorità li trovassero. Finora sono state individuate almeno 5 vittime. Le autorità locali hanno dichiarato ai giornalisti che potrebbe però trattarsi dell'opera di una banda di vigilantes. Curiosamente, e non poi tanto curiosamente, le vittime finora non hanno fornito alcun chiarimento al riguardo. Beh, se ne sono guardati bene, naturalmente. Ne sapremo di più in un futuro prossimo? Forse sì, forse no. E nel frattempo, siccome non sarà una cosa che accadrà a breve termine, ascoltiamo una canzone che ci riporta agli anni 70, Jesse Green e Nice and Slow.

Ah, questo è forte però, legare ladri ai lampioni per farli trovare alla polizia, roba da non credere. Abbiamo ancora una notizia e riguarda una influencer, ma non è giovanissima, anzi è molto in là con l'età, e mica tutte devono essere giovani per fare le influencer. Ne parliamo subito dopo la prossima canzone che ci farà riposare la mente, ed è una canzone intitolata I Should Have Known Better di Jim Diamond.

Una bella canzone questa di Jim Diamond, un cantautore scozzese che ha fatto riposare la mente, almeno alla sottoscritta senz'altro. Adesso passiamo però all'ultima notizia, che parla di questa influencer abbastanza attempata. Si chiama Lillian Droniak ed è un'influencer americana di, tenetevi stretti, 96 anni, nota su TikTok e Instagram come Grandma Droniak, anche uno pseudonimo, un nome d'arte. Ha ricevuto un avvertimento dalla casa di riposo in cui risiede per aver organizzato un festino nella sua stanza durante la quale sono stati serviti alcolici. È accusata di aver violato il regolamento della struttura, è stata minacciata di sfratto, ma lei ha detto che poiché paga una retta di ben 10.500 euro, ho già fatto la conversione da dollari statunitensi in euro, tanto per dare un'idea, lei può fare quello che vuole. Come è andata a finire? La direzione ha finalmente permesso all'influencer di ospitare amici nella sua stanza di notte, ma a condizione che non venisse consumato alcol. Una grande simpaticona questa influencer 96enne. Vabbè, dai, chiudiamo l'argomento notizie, poi passiamo alla della medaglia. Intanto ascoltiamo Umberto Tozzi.

Mi rifiuto di capire i testi di Umberto Tozzi, assolutamente, non ci penso neanche, mi verrebbe il mal di testa, però sono canzoni orecchiabili e va bene così. Assegnazione delle medaglie oggi a chi? Un po' particolare, diciamo, questa assegnazione, perché io la darei a quelli che comprano le protesi mammarie usate, quindi migliaia e migliaia di medaglie quest'oggi elargite dalla sottoscritta a chi fa questi acquisti online di cui ho parlato prima, appunto, che vengono vendute sulle piattaforme in Russia. Ma ora è giunto il momento di ascoltare il vocione di Barry White con Baby We Better Try to Get It Together.

Facciamo sfumare Barry White e passiamo ad un brano che concluderà il Buongiorno Musica di oggi del Radio Studio X, frutto della collaborazione tra il cantante degli Human League Philip Oakey e il compositore italiano Giorgio Moroder, Together in Electric Dreams.

0: Il Buongiorno in Musica termina qui, sì, con Electric Dreams, o meglio Together in Electric Dreams, ma naturalmente continuate a seguire la nostra programmazione musicale. Auguro a tutti una buona giornata, grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, quelle di Radio Studio X, e non dimenticate di scaricare la nostra applicazione dal nostro sito. Da Sabrina ciao e al prossimo Buongiorno in Musica.
1: La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code per traffico intenso sulla direttissima tra Badia e Firenzuola Mugello. Sempre in direzione Roma, rallentamenti per la perdita di un copertone in galleria tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. Spostandoci sulla FIPLI in direzione Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
5: Due minuti.
6: Estate.
5: Un libro.
7: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo, quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina.
8: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
6: A partire dal 9 di maggio, alle ore 20, e il mercoledì alle ore 18, 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo.
2: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Cipi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem? I can't fix it, 'cause I can do it. In the mix.

Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao. I'm always calling you. Why? No reply.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 4 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma 2 km di coda per la perdita di un copertone adesso rimosso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. In A15 rallentamenti per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti.
5: Estate!
4: Un libro.
6: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli e nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo, quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi, più che mai, la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzana.
7: Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 13 e 3 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano 7 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 349-500 tra Valdarno e Arezzo. In direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla A15 si segnala 1 km di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
4: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao, ciao!
5: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in the
2: mix, in the mix, in the mix, in the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: worship and adore. In other words,
1: che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
2: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze e Impruneta, il bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Incisareggello e Arezzo in direzione Roma. Sempre in direzione Roma, ma a causa di un veicolo fermo in avaria, rallentamenti tra Firenze Sud e Incisareggello. Rallentamenti anche in A12 a causa del traffico intenso tra Rosignano e Colle Salvetti in direzione Genova. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano rallentamenti tra Vicarello e Lavoria in direzione Firenze. Code invece sul raccordo Siena-Firenze a causa del traffico intenso tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 sempre in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
6: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.
2: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
7: In collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

ti piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJs Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e bocca al lupo, ciao.

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings in
2: the mix. In the mix. Su Radio Studio X, la storia della musica con

0: svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.
1: Welcome to the worlds of rhythm and dance with me.
2: Ciao a tutti da DJ Leo Dance e benvenuti a 90s Dance Machine. Oggi la puntata profuma di vinile, di puntina sul solco, di sabato sera e di dischi scelti con cura. Parleremo idealmente di quei momenti in cui preparavi la borsa, controllavi le copertine, mettevi in ordine le versioni e sapevi che ogni disco poteva cambiare la serata. Sarà un viaggio tra energia immediata, suoni da club, cultura DJ, voci riconoscibili e finale potente. Una puntata per chi ama la dance anni 90 non solo da ascoltare, ma anche da guardare girare su un piatto. Questa è 90s Dance Machine, in onda su Radio Studio X. Alla console e al microfono, DJ Leo Dance. Radio Studio X.

Apriamo con la macchina del tempo. La prima sequenza ci porta direttamente nel clima del sabato sera, quello fatto di attesa, amici, telefonate, macchine che arrivano, luci dei locali e musica pronta a partire. Sono brani che hanno quella forza immediata tipica degli anni 90, ritmo, melodia e voglia di pista fin dai primi secondi. Partiamo con il primo giro della serata.

0: Questa era una partenza bella carica, proprio da sabato sera. Una sequenza che racconta la dance più fisica e immediata, quella che appena partiva faceva cambiare espressione alla gente in pista. E per un DJ era il segnale giusto, la serata stava prendendo forma. Adesso entriamo in una dimensione più sonora, più ipnotica, più costruita.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo addentro il suono. In questa parte ascoltiamo la dance anni 90 dal lato delle atmosfere. Synth, melodia, aperture, cassa e quella tensione che pian piano cresce. Non tutti i dischi servivano allo stesso modo. Alcuni erano fatti per accendere subito, altri per creare viaggio. E un buon DJ doveva capire quando era il momento di portare la pista più in profondità. Questa sequenza è pensata proprio così. Meno superficie, più atmosfera.

0: Questa era una sequenza più ipnotica, più atmosferica, perfetta per raccontare quanto fossero vari gli anni 90. La dance non era un solo colore, poteva essere Eurodance, House, trance melodica, club, pop dance. Ogni disco apriva una porta diversa e il DJ doveva saperle attraversare nel momento giusto. Se vi siete appena sintonizzati, ben trovati da DJ Lo Dance. Siete su Radio Studio X e state ascoltando 90s Dance Machine. Adesso torniamo con decisione in console, la zona DJ.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Eccoci nella zona DJ. Questa è la parte più legata al gesto del mixaggio. Negli anni 90, soprattutto con il vinile, ogni passaggio aveva qualcosa di fisico. La mano sul disco, il pitch da regolare, il preascolto in cuffia, l'attesa del punto giusto. In questa sequenza la pista torna protagonista, con dischi pensati per muovere, spingere e tenere alto il flusso. Qui il sabato sera entra davvero nel vivo.

0: Questa era una sequenza da pista, da mani su piatti e cuffia su un orecchio. Il bello del vinile era proprio questo, non c'era automatismo, dovevi conoscere il disco, sentirlo, accompagnarlo. Ogni mix era una piccola scelta live e quando funzionava lo capivi subito dalla risposta della pista. Adesso cambiamo taglio e andiamo verso la parte più vocale e narrativa.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo a Voci, Storie e Misteri. Dopo la parte più da console, adesso ci concentriamo sulle identità, voci, progetti, ritornelli, atmosfere che hanno reso certi brani immediatamente riconoscibili. Negli anni 90 tante produzioni nascevano in studio, ma arrivavano al pubblico come veri mondi musicali. Avevano un nome, un'immagine, una voce, spesso un mistero dietro. Questa sequenza è dedicata proprio a quel fascino.

0: E anche questa sequenza ci ha ricordato quanto la dance anni 90 fosse piena di personalità. Non era solo questione di BPM, era il modo in cui una voce entrava, il modo in cui un ritornello restava in testa, il modo in cui un progetto riusciva a diventare immediatamente riconoscibile. Se vi siete collegati solo adesso, benvenuti su Radio Studio X. Io sono DJ Lo Dance e questa è 90s Dance Machine. Adesso si chiude forte, arriva il finale dance floor.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo al finale dance floor. Questa è la parte in cui il sabato sera arriva al suo punto più alto. La pista è calda, il ritmo sale e non c'è più bisogno di trattenersi. Qui servono dischi capaci di lasciare il segno. Cassaforte, melodia, energia e quella sensazione di ultimo giro che ti fa restare fino alla fine. Si chiude in alto dentro 90s Dance Machine.

0: Questo era il nostro finale dance floor, potente, veloce, pieno di energia. È il tipo di chiusura che ti resta addosso anche dopo aver spento la radio, come succedeva uscendo dalla discoteca quando la musica continuava a battere nella testa. Prima del saluto finale, però, arriva il momento più personale della puntata, la dedica dance.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Oggi la dedica dance arriva da Serena da Livorno. Serena ci porta in una vacanza al mare di fine anni 90. Giornate lunghe, sabbia, motorini, stabilimenti balneari e quella radio portatile che sembrava non spegnersi mai. Lei racconta che la dance arrivava da ogni parte, dal bar sulla spiaggia, dalle macchine parcheggiate, dai jukebox, dalle cassette portate dagli amici. Non c'era bisogno di cercarla, era nell'aria. E ogni volta che risente certi brani, Serena rivede quel gruppo di amici, gli asciugamani stesi, il sole che scende e la voglia di prepararsi per la sera. Questa dedica è per lei e per tutte le estati in cui la musica sembrava rendere ogni giornata più grande. Questa è la dedica dance di oggi.

0: Anche questa puntata finisce qui. Grazie per essere stati con me dentro 90s Dance Machine, tra vinili, sabati sera, ricordi di mare, console e finale dance floor. Io sono DJ Lo Dance, vi saluto da Radio Studio X e vi do appuntamento alla prossima puntata. La vibrazione dance continua.
1: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.
2: Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica.

collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiamalo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raf e in bocca al lupo, ciao!

Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi

0: 338 77 7800.
1: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.
2: Radio Studio X sta per andare in onda. Mixing for you di Pierino V. Buon ascolto.
3: Radio Studio X, l'unica in AM stereo.

Il nostro passato si evolve nel futuro, dove la differenza è nella selezione. Da questo momento in console, DJ Pierino B.

0: For You. Selezioni musicali 70-80-90 a cura di Pierino V. Buon ascolto.
1: E allora eccoci qua, ancora su Radio Studio X, le magiche frequenze di Radio Studio X, l'unica in M stereo, è vero, è l'unica. Ci trovate sul DAB, canale 10, ci trovate su Garden, su TuneIn, sono applicazioni per iOS e Android, ma ci trovate soprattutto su www.radiostudiox.it. Chi avesse un vecchio Sintor

unica in AM Stereo. Si continua il filone che ho iniziato con l'altra puntata, cioè la funky soul, questa volta un po' più dance, un po' più movimentata, diciamo così. Dai. Si parte con KC and the Sunshine Band, la loro Shake Shake Shake Shake Your Booty. Yeah!

0: Shake Your Booty. Oggi grandi nomi, eh? KC and the Sunshine Band. Shake Your Booty.
1: Ciao, sono Air Finestra e questo è Mix Info.

Ne arriva un altro grandissimo gruppo degli anni 70-80. Dopo KC and the Sunshine Band, arrivano in terra il vento e il fuoco. Earth, Wind and Fire. Riprendo la mia sigla, ovvero In the Stone. E arriva così, arriva.

Come dico sempre, le cerco, le trovo e ve le suono. Arriva Low Kitron, una remix di Fun Funk, Ziggy Funk. Talk to me. Il prossimo.

le frequenze magiche di Radio Studio X. Talk to me. Parlami. Sì. È la Ziggy Funk Edit.

grossi nomi oggi, grossi nomi. Dopo Luther Vandross, Earth, Wind and Fire, KC and the Sunshine Band, è arrivato Low Kitron. Ma in arrivo sono i loro, i D-Train. Welcome by, e loro. Questa arriva così.

ricordo il sabato 18:30 sui canali social Facebook, Mixcloud e Instagram, la direttina con Pierino B, mixato live con Full Effect insieme a un bel contributo video, non so se piace o comunque va bene, dai. E tutti i martedì e giovedì dalle 16:30 alle 17:30 Radio Studio X, le magiche frequenze vi trasmettono questa buona musica, il Mixing for You di Pierino V.

è il filone retro funky, questo è It's Falling in Love Surface. Perché il mix di Free è anche questo, è anche funky, oltre ad essere 80, 90, 70.

Ti piace Radio Studio X? Spargi la voce. La buona musica, quella che ha fatto ballare milioni di persone.

0: 80-90. Selezioni musicali a cura di Pierino V.
1: Ora! Eccolo!

Yeah. Sempre per il Mixi for You in onda martedì e giovedì sulle magiche frequenze di Radio Studio X. Oh mamma mia!

sessione come questa, ovvero un funky retro disco, eh sì, non può mancare lui, il re Michael Jackson. Arriva, mamma mia, it's the falling in love. Trovate anche questa, la Edit 4 Mix di Michael Jackson.

Il Red Pop, ma prima era molto molto molto funky, prima di incontrare Quincy Jones, era molto più funky. Michael Jackson, It's Falling in Love.

0: Il mix in for you di oggi, Pierino B, is a falling in love. Michael Jackson, yeah. In arrivo la linea centrale, la Central Line. Walking into sunshine. Camminando nel sole felice. Into sunshine. Oh yeah! Arriva! Ora!
1: Ciao, sono Arfinestra e questo è Mixing for You con Pierino B tutti martedì e giovedì.

0: It's time to party now. È il momento della festa. E ora. Ora è il momento della festa. It's time to party now. Ray Parker Jr.
1: La Set the Rework di
0: Oh

Mamma mia! Un altro classicone, ma mi piace metterlo. La S-Remix di Cheryl, Cheryl, Cheryl, Cheryl, Cheryl Lynn! Oh yeah! Arriva! It's got to be real! Vai, Ray Parker!

si chiama Sherry Lynn. Go to be real. La S Remake. E ancora Mix It For You. Alle magiche frequenze di Radio Studio X, come tutti i martedì e giovedì, dalle 16.30 alle 17.30. Chi c'è alla console? C'è Pierino V. E tutto questo è rigorosamente mixato in live for full effect.

in bellezza. Si chiama Wilton Feder. In at the window. Arriva così. Vai!

puntata tutta in stile Soul Train, questa di oggi. Radio Studio X è anche questo, la buona musica.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Kings su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

svolta la tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Guida con prudenza, ma se la tua auto decide che è arrivata la sua ora, non disperarti. Da Dolfi Autodemolizioni, la rottamazione è gratis per auto ed autocarri fino a 35 quintali. Ma non solo, ricambi e assistenza a prezzi super concorrenziali. Siamo a Pistoia, in via di Canapale 10. Chiama lo 0573 380120. Dolfi è l'unico posto dove un'auto distrutta diventa un affare.

0: Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Yo DJ,
2: DJ Master Mix.
3: Your DJ has only just begun.
4: DJ Master Mix presenta Your DJ su Radio Studio X.

0: Era Your DJ, ospite speciale per la puntata di oggi DJ Nashy. Solo su Radio Studio X.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e in Cisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In A15 invece a causa di lavori 1 chilometro di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Ancora a causa del traffico intenso code tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze e in uscita all'Astrassigna in direzione Mare. Città di Firenze, domani 17 luglio, per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via del Ghirlandaio tra via Giotti e via Gioberti. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: 2 minuti
4: estate,
0: un libro.
5: Ci sono persone che entrano nella nostra vita come radici. Non le vedi, ma è grazie a loro che riesci a stare in piedi. E quando non ci sono più, ti accorgi di quanto fossi ancorata a qualcosa che credevi eterno. Benvenuti, io sono Gianluca Melilli. E nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro, oggi entriamo in un esordio toccante che parla di memoria, di eredità affettive e di quella strana grazia con cui certe persone riescono a raccogliere le vite degli altri e tenerle al sicuro. Se anche tu scrivi romanzi in cui il passato illumina il presente, su 2minutiunlibro.it trovi la piattaforma che mette il tuo libro al centro e i lettori giusti a portata di pagina. Vieni a trovarci. Intanto parliamo de La Guardiana di Caterina Battilocchio. Tutto quello che Mora sa lo ha imparato da nonna Tita. Lei le ha spiegato che i pensieri passano dai piedi. Per questo quando sei triste ti senti pesante e quando sei felice ti sembra di volare. Le ha detto che di notte l'anima è scoperta, più fragile, ma anche più vera. Le ha insegnato che una rosa va bene per ogni occasione e ha scelto rose rosse per il proprio funerale. Mora ha seguito le sue istruzioni per rendere l'addio un po' meno doloroso. Oggi più che mai la vorrebbe accanto. Senza nonna Tita si sente in balia del caso. Così lascia Roma, il lavoro e il fidanzato per tornare a Rocca, dove ha trascorso le estati da bambina. Lì inizia a lavorare in una casa circondata da un magnifico roseto e incontra i suoi residenti. Dopo la diffidenza iniziale, ognuno finisce per raccontarle la propria vita come fosse un romanzo. Mora, distinto, decide di diventarne la guardiana e le trascrive per sottrarle all'oblio. Ma c'è una storia taciuta che deve ancora ascoltare. Comincia con una bambina di nome Margherita e finisce nel roseto della casa di Rocca. È la storia di un segreto che rende i passi faticosi, perché sua nonna ha un'ultima lezione da impartirle. Non esistono bussole, non esistono itinerari di vita prefissati, esistono solo direzioni da prendere senza voltarsi indietro. Di Caterina Battilocchio, La Guardiana, in libreria da Garzanti.
0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
4: Radio Studio X.
6: Dai il ritmo ai tuoi ricordi.
7: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
8: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
2: Amici di Radio Studio X, benvenuti all'ascolto dei Lords of the Funk, una rassegna di musica funky curata da Andrea Pervan. B&O DJ Studio. Dynamite. 60 minuti di funky su Radio Studio X.

Loose Change, un trio femminile che nel 79 esce con un proprio album diretto e prodotto da Tom Moulton, mentre nei primi anni 80 diverranno le coriste di Tyrone Davis. Questa è la loro Straight from the Heart.

Denise LaSalle, dopo la morte di Coco Taylor, è stata riconosciuta come la regina del blues ed infatti ormai fa parte della Rhythm and Blues Hall of Fame. Suo marito è il rapper Superwolf, che come sappiamo fa una versione rap di un suo brano. Ecco invece Try My Love.

fare qualcosa, lascia perdere, resta all'ascolto. Presentiamo la SOS Band. Finiscono sotto contratto con la Taboo Records e sarà uno dei produttori a determinare il nome del gruppo. SOS

Abbiamo DJ Efonico in azione. Vi annuncio che per i prossimi 4-5 brani ci metteranno del loro nelle fasi di missaggio che consegnano a me la musica da commentare. Si comincia con gli Houdini, che si formarono nell'83

radio R&B che presero anche il nome di Urban. Inoltre, questo è stato il primo pezzo hip hop della storia per cui fu prodotto anche un video.

0: tea time. Tip to the top.
1: Avete ascoltato un estratto dai Lords of the Funk. 60 minuti di ottima musica su Radio Studio X.
2: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ultimo appuntamento con l'informazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 15, dove a causa di lavori si registrano 5 km di coda tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sempre a causa di lavori in Fipili sul ramo di Livorno, rallentamenti tra l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti e Interporto Toscano Ovest in direzione mare. Si segnala inoltre che stanotte sulla 1 in orario 22 6 rimarranno chiusi i rami di immissione verso la 11 provenendo da entrambe le direzioni verso Pisa. Saranno inoltre chiuse in orario 21.6 la 1 panoramica in direzione Bologna e la 1 direttissima in direzione Roma. Città di Firenze domani 17 luglio per un nuovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito in via del Ghirlandaio tra via Giotti e via Gioberti. E anche per oggi è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Vuoi vedere un po' di azione?
3: Sì, certo!
4: Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Ale Scomma.
5: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
17: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Trailers in FM.
18: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e buona estate a tutti. Ciao, un abbraccio.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 59 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: and mixed by Matteo Mattei.
1: Radio Studio X.
2: Dai ritmo ai tuoi ricordi.
3: Vuoi vedere un po' di azione?
4: Sì, certo.
5: Su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Ale Scomma.
6: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Trailers in FM.
19: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X, io sono Raff e in bocca al lupo, ciao!

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

partire dal 9 di maggio alle ore 20 e il mercoledì alle ore 18. 3 DJ Skins su Radio Studio X con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma. 90 minuti di dance in azione.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
3: 3, 2, 1, 2, ignition. The Party. The Party. The Party. The history of dance music 70 e 80. In studio Roberto Tintori.

Eccolo, Mr. Johnny Taylor, She's La Killing Me, questo era il titolo dell'LP da cui ci siamo ascoltati la traccia che inaugurava questo album, dal titolo Little Dancing Queen. Due parole su questa artista. Lei nata nel nato nel 1937, esattamente, vediamo un po', nell'Arkansas, poi morta a Dallas nell'anno 2000. Ha realizzato 28 album, una buona quantità per un artista, tra il 1967 e l'ultimo, che è stato pubblicato credo poco prima della sua morte, nel 1999. E successivamente, per la verità, nel 2007 poi è venuto anche alla luce un live che lui aveva realizzato in un club, insomma, un certo Summit Club. Adesso un po' di funk

Mitici Brass Construction con Music Make You Feel Like Dancing, brano decisamente funky disco, ma adesso andiamo proprio su un brano decisamente disco. Era una produzione per un certo Billy Moore che non ha assolutamente nulla a che vedere con l'artista che ebbe un grande successo tra il 1999 e l'anno 2000, Up and Down. Questo Billy Moore invece era esattamente un gruppo che si era formato a New York nel 1979, molto famoso soprattutto per Go Dance, questo disco mix che stiamo ascoltando.

Billy Moore, questo gruppo appunto formatosi a New York, che come già dicevo prima, da non confondere con una drag queen italiana, una certa Billy Moore. Allora, loro fecero poco, per la verità, questo unico disco mix nel 1979, e poi la storia è tutta finita lì. Curiosamente il maggior successo lo ebbero, nonostante che erano appunto un gruppo newyorkese, esattamente qui in Italia. Comunque fu anche licenziato poi l'anno dopo, nel 1980, in Spagna. Allora si prosegue a questo punto con qualcosa di meno conosciuto, un nome particolare questo, Daddy Deutrop o qualcosa di questo genere. Ci ascoltiamo questo pezzo, che anche in questo caso il titolo è particolare, ossia Nanu Nanu, I Wanna Funky With You.

È un pezzo un po' particolare, questo di Daddy Dave Drop del 1978 dal titolo Nano Nano, perché l'introduzione di questo disco mix è stato utilizzato come, fra virgolette, campione per un midlay che tanto funzionò nel 1980, di Bits and Pits, mi pare Bits and Pits 3, e loro per tutta la durata di questo megamix usarono la base di introduzione di questo brano, molto adatto per metterci praticamente tutto e di meglio. Adesso le Bumblebee Unlimited con Everybody Dance.

Vuoi organizzare una grande serata dance? Allora non dimenticare, Radio Studio X mette a vostra disposizione i più grandi e fantastici DJ della Toscana. Per info vai sul sito radiostudiox.it.

cerrone particolare, molto più funky che non disco, con Jocelyn Brown. Ci siamo ascoltati questo disco mix del 1981, dal titolo Hooked on You, con la meravigliosa voce di Jocelyn Brown. Attenzione, perché nel 2004 poi fu anche pubblicato un remix di questo pezzo, ovviamente in versione 12 pollici. Un periodo, quello degli anni 80, di trasformazione per quanto riguardava esattamente Jean-Marc Cerrone, perché appunto dalla musica classica disco si mosse un pochino più sul funky, e poi verso metà degli anni 80 ritornò di nuovo alla musica elettronica, realizzando un album molto interessante dal titolo The Collector. Puntata dedicata ai funky men, ma anche ai funky woman, per così dire. Eh sì, insomma, per tutti quelli che piace la musica funky, beh, avete trovato pane per i vostri denti, perché adesso abbiamo i Captain

dal disco mix, questo per quanto riguardava questo personaggio, Captain Sky. Senti qua, nome veramente particolare, ma poi sto guardando una foto, i classici vestiti da spettacolo che andavano verso la fine degli anni 70, vedi gli Air Twin Empire, in questi specie di vestiti spaziali, qualcosa di questo genere. E vero nome, Captain Sky, Daryl Lonnie Cameron, lui nato nel 1957 a Chicago, non fece grandi cose, tre album soltanto tra il 1978 e il 1980, ma funzionarono tutti bene in discoteca, e questo poi alla fine è la cosa più importante. Candy Staton adesso, con l'album omonimo del 1980, tutte tracce decisamente interessanti, tra cui la prima che inaugura questo album, da titolo Looking for Love.

Brano decisamente bello, prodotto da Jimmy Simpson e Candy Staton, con il messaggio appunto a cura proprio di questo Jimmy Simpson, che andava per la maggiore. In generale i vari fratelli Simpson ebbero grande successo, e con tra cui ricordiamo Ashford e Simpson, marito e moglie, appunto. Lei era Nicholas Ashford e poi lui era Jimmy Simpson, che fece anche appunto da produttore per altri artisti. Questo album molto bello, dove troviamo tra altre cose anche Becha, I'm Gonna Getcha, altro brano meraviglioso, pubblicato pure quello su Disco Mix.

Brano carino che purtroppo non è mai stata realizzata una extended version. Anche sul promo, disco mix promozionale da 12 pollici, purtroppo la troviamo una versione molto corta. Dura appena 3 minuti, poco più, insomma. Andiamo avanti perché abbiamo ancora un'altra formazione punky famosissima, i Brother Johnson con You Make Me Wanna Wiggle.

Fantastici Brother Johnson dall'album Light Up The Night. In questo caso ci siamo ascoltati una delle tante tracce interessanti, questa You Make Me Wanna Wiggle. Un periodo in cui nelle discoteche, oltre naturalmente a proporre il disco mix, spesso venivano proposte delle tracce di questi album per discoteca. Come ho già detto in altre occasioni, l'anno 1980 è veramente ricco di LP, oltre naturalmente che di singoli. Jermaine Jackson, altro nome che viaggiava per la maggiore, nel 1980 fece un album decisamente interessante, Let's Get Serious. Oltre alla canzone che dà il titolo all'LP, ci sono altre tracce interessanti, tra cui questa Burning Up.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Abbiamo trasmesso The Party, the history of dance music 70 e 80. Radio Studio X. Radio Studio X vi presenta la sua emissione.

in collaborazione con la DJ Full Time Family, Radio Studio X presenta Riccardo Cioni. Ogni mercoledì dalle 21 una full immersion nella sua musica.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
2: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
2: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
12: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
13: Radio Studio X, i mitici anni 70, 80, 90. Una radio, un mare di musica e ritmo sempre con te.
14: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche. Solo su Radio Studio X.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Vuoi vedere un po' di azione?
1: Sì, certo. 3 DJ Kings
2: su Radio Studio X, la storia della musica con Enrico Citi, Carlo Raffalli e Alex Gomma.
3: Is that a problem, I can't fix, 'cause I can do it in the mix.

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.

saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X fa

0: A Radio Studio X sono le ore 2, in punto.
1: Welcome to the world of rhythm.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!